0: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
1: Amore, vai a correre?
0: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
1: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
0: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
1: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Da Gruppo Carmeli hai 1000 euro di extra sconto su Renault Captur GPL. Approfitta dei vantaggi del GPL che ti fa risparmiare sul costo del carburante. Solo da Gruppo Carmeli 1000 euro di extra sconto. Le offerte sono limitate e in pronta consegna. Ti aspettiamo subito nelle sedi Renault Gruppo Carmeli. Info su gruppocarmeli.com.
3: Da 20 anni il gusto della Sicilia è in tavola. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. I piatti della tradizione siciliana e le ottime pizze ora ti aspettano nella nuova sede a Bergamo, via Previtali 5A e su ristorantetavernadelgallo.it.
4: Desiderate un arredamento di qualità selezionato tra le migliori marche? Carminati e Sonzogni, la casa moderna. Cortesia, competenza, disponibilità per una progettazione attenta, con un montaggio accurato e un'assistenza che non hanno prezzo. Carminati e Sonzogni, la casa moderna è a Zogno, Bergamo e sul sito carminatiesonzogni.it.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
3: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, serve Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
4: Taxi?
5: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
4: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
6: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
7: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
6: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
8: Sono le 20 ed un minuto.

0: Ritorna a Cremona dal 9 all'11 ottobre la Festa del Salame. Oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia faranno degustare e venderanno il meglio della loro produzione. E poi degustazioni guidate, show cooking, maxi installazioni, laboratori e giochi antichi. Dal 9 all'11 ottobre il salame è di casa a Cremona. Segui il programma su www.festadelsalamecremona.it e sui social.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale, la protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionali per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
4: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
5: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Quando la tradizione incontra la creatività, nascono i Casun 6 che ami da sempre. Pastificio orobico, per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. A San Paolo d'Argon, in via Convento 37, pastificio orobico. Antichi sapori, nuove idee.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
1: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
3: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
2: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto, nelle sedi di Bergamo e Treviglio.
4: Sono le 21.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmarket è tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Sono le 22 e 3 minuti.

La nostra voce è la musica. On the blind side, down the back ways, the roads of sadness call. When you can't get what you need,